0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento con il nostro notiziario del mattino in lingua italiana. Oggi, 29 giugno, si celebra la festa dei Santi Pietro e Paolo sull'isola di Ilovik. Si svolge la tradizionale Petrova, una delle ricorrenze più importanti dell'anno per la comunità locale. La celebrazione inizierà alle ore 10 con la Santa Messa e la processione in onore dei santi patroni dell'isola. Al termine della parte religiosa proseguirà un momento di festa e convivialità davanti alla chiesa, accompagnato dalla musica della fisarmonica. In serata, alle ore 21, si esibirà la band Mazzaclini. Gli organizzatori invitano tutti coloro che si trovano a Lussino e sulle isole limitrofe a partecipare ai festeggiamenti. Domani, martedì 30 giugno, gli amanti della musica potranno assistere al concerto della banda musicale Josip Cashman, intitolato Prova sotto il cielo aperto. Il concerto si terrà nel piazzale di San Giuseppe a Lussin Piccolo, con inizio alle ore 20. Il pubblico potrà trascorrere una piacevole serata tra celebri compositori musicali nella suggestiva cornice del centro storico. L'ingresso è libero. Sempre domani, martedì 30 giugno, a Cherso si terrà un concerto nell'ambito della 32esima edizione del Festival Ogurlie Efferer. Nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria, a partire dalle ore 20, si esibiranno l'organista Milkica Radovanovic e il baritono Berislav Jerkovic. Da oltre 30 anni il festival valorizza il prezioso patrimonio organistico croato e riunisce musicisti di altissimo livello. Vi invitiamo a partecipare numerosi, l'ingresso è gratuito. Mercoledì 1 luglio a Lussin Grande si terrà la 34esima giornata del Delfino, una delle manifestazioni educative ed ambientali più conosciute delle isole croate. L'evento è organizzato dall'Istituto Blue World, che da decenni si occupa della ricerca e della tutela dei delfini comuni e della conservazione del mare Adriatico. Durante tutta la giornata saranno proposte attività educative, laboratori ed iniziative per bambini, famiglie ed adulti, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela dell'ambiente marino. Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente attivato l'imbarco prioritario per i residenti delle isole nel porto di Merag, sulla linea del traghetto Valbisca-Merag. Si tratta della seconda stagione di questo progetto pilota, pensato per agevolare gli spostamenti dei residenti durante il periodo estivo. La priorità sarà riservata ai veicoli dei residenti delle isole ed ai piccoli veicoli commerciali delle aziende, con portata fino a 3,5 tonnellate. L'imbarco prioritario sarà valido per la partenza delle ore 8.30 da Merak e per quella delle 18.15 da Valbisca. Il progetto resterà in vigore fino al 15 settembre. Per usufruire del servizio sarà necessario presentarsi al porto almeno 20 minuti prima della partenza, essere in possesso del biglietto o della carta Iadrolinia to go e mostrare la tessera d'identità per gli isolani. Sempre il 1 luglio si svolgerà anche il primo incontro online del circolo Iceland Youth Talks, dal titolo Una mobilità a misura dei giovani. L'iniziativa è organizzata da Pokre Totoka e Lag 5 ed è rivolta ai giovani tra i 15 ed i 30 anni. L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom dalle ore 10.30 alle ore 12 e sarà dedicato ai collegamenti di trasporto tra le isole croate, alle difficoltà che i giovani affrontano quotidianamente e alle possibili soluzioni per migliorare la mobilità.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo soleggiato e molto caldo nella maggior parte delle zone della Croazia oggi. Nuvolosità più intensa soprattutto nella zona di Gorski Kotar e nell'entroterra della Dalmazia, con rovesci localizzati accompagnati da temporali, potenzialmente più intensi, con vento temporaneamente forte. Vento sulla terraferma per lo più debole, da est a moderato. Bora moderati in alcune zone dell'Adriatico, vento da sud-ovest e da sud a metà giornata e nel pomeriggio. Temperature massime giornaliere previste per lo più comprese tra i 34 ed i 39 gradi. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata in compagnia di Radio Lussino.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento con il nostro notiziario in lingua italiana. Oggi, 29 giugno, si celebra la festa dei Santi Pietro e Paolo e sull'isola di Ilovik si svolge la tradizionale Petrova, una delle ricorrenze più importanti dell'anno per la comunità locale. In serata, alle ore 21, si esibirà la band Mazzaclini. Gli organizzatori invitano tutti coloro che si trovano a Lussino e sulle isole limitrofe a partecipare ai festeggiamenti. Domani, martedì 30 giugno, gli amanti della musica potranno assistere al concerto della banda musicale Josip Cashman, intitolato Prova sotto il cielo aperto. Il concerto si terrà nel piazzale di San Giuseppe a Lussin Piccolo, con inizio alle ore 20. Il pubblico potrà assistere ad una piacevole serata tra celebri composizioni musicali nella suggestiva cornice del centro storico. L'ingresso è libero. Sempre domani, martedì 30 giugno, a Cherso si terrà un concerto nell'ambito della 32esima edizione del Festival Orgulje Eferer. Nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria, a partire dalle ore 20, si esibiranno l'organista Milkica Radovanovic ed il baritono Berislav Jerković. Da oltre 30 anni il festival valorizza il prezioso patrimonio organistico croato e riunisce musicisti di altissimo livello. Vi invitiamo a partecipare numerosi, l'ingresso è gratuito. Mercoledì 1 luglio a Lussin Grande si terrà la 34esima giornata del Delfino, una delle manifestazioni educative ed ambientali più conosciute delle isole croate. L'evento è organizzato dall'Istituto Blue World e da decenni si occupa della ricerca e della tutela dei delfini comuni e della conservazione del mare Adriatico. Durante la giornata saranno proposte attività educative, laboratori ed iniziative per bambini, famiglie ed adulti, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela dell'ambiente marino. Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente attivato l'imbarco prioritario per i residenti delle isole nel porto di Merag, sulla linea del traghetto Valbisca-Merag. Si tratta della seconda stagione di questo progetto pilota, pensato per agevolare gli spostamenti dei residenti durante il periodo estivo. La priorità sarà riservata ai veicoli dei residenti delle isole e dai piccoli veicoli commerciali delle aziende con portata fino a 3,5 tonnellate. L'imbarco prioritario sarà valido per la partenza delle 8:30 da Merag e per quella delle 18:15 da Valbisca. Il progetto resterà in vigore fino al 15 settembre. Per usufruire del servizio sarà necessario presentarsi al porto almeno 20 minuti prima della partenza, essere in possesso del biglietto o della carta Iadrolinea to go e mostrare la tessera d'identità per gli isolani. Sempre il 1 luglio si svolgerà anche il primo incontro online del ciclo Iceland Youth Talks dal titolo Una mobilità a misura di giovani. L'iniziativa è organizzata da Pokret Otoka e LAG 5 ed è rivolta ai giovani tra i 15 e i 30 anni. L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom dalle ore 10:30 alle ore 12 e sarà dedicato ai collegamenti di trasporto tra le isole croate, alle difficoltà che i giovani affrontano quotidianamente e alle possibili soluzioni per migliorare la mobilità. A Lussin Piccolo è stata inaugurata la mostra dei lavori artistici realizzati nell'ambito di un laboratorio educativo per bambini, organizzato congiuntivamente dalla Piccola Accademia d'Arte Vivoda e dall'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo. Grazie a questo ciclo di laboratori, gli alunni delle scuole elementari di Lussino hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alla storia dell'arte, scoprendo la vita e le opere di alcuni tra i più celebri pittori del mondo. Sotto la guida degli esperti della piccola Accademia d'Arte Vivoda, i bambini hanno imparato le tecniche di disegno e la pittura che caratterizzavano i grandi maestri d'arte. Le conoscenze acquisite e la loro creatività si sono poi trasformate in opere originali, oggi esposte al pubblico. La mostra è aperta a tutti i visitatori, ai residenti e ai turisti che desiderano sostenere l'impegno, il talento e la creatività dei giovani artisti di Lussin Piccolo. Con l'inizio di luglio torna a Lussin Piccolo l'amato programma culturale estivo O Toc Toc Toc, che nei mesi di luglio e agosto offrirà spettacoli teatrali, laboratori creativi e contenuti cinematografici dedicati ai bambini, alle famiglie e a tutti gli amanti della cultura. Il programma è organizzato dalla Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo, con l'obiettivo di offrire anche quest'estate contenuti culturali di qualità, gratuiti ed accessibili sia ai residenti che agli ospiti dell'isola. Il programma si aprirà mercoledì 1 luglio alle ore 21 con lo spettacolo croato Raccontami una storia, il lupo ed i sette capretti, portato in scena dal Teatro Poco Loco. Lo spettacolo si terrà presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo, è dedicato ai bambini dai 3 anni in su e dalle loro famiglie. Già giovedì 2 luglio, sempre alle ore 21 e nello stesso luogo, il Teatro Poco Loco presenterà un secondo spettacolo croato, Il Nonno e la Rapa più grande dell'universo, anch'esso rivolto ai bambini dai 3 anni in su. Mentre il 3 luglio sarà raccontata la storia dei 3 porcellini in lingua italiana, sempre alle ore 21. L'ingresso agli spettacoli, così come a tutte le iniziative del programma O Toc Toc Toc, sono gratuite. Gli organizzatori invitano residenti ed ospiti dell'isola a trascorrere le serate estive all'insegna del teatro, delle storie e della convivialità presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo. La nazionale croata di calcio si è qualificata alla fase a eliminazione diretta del campionato del mondo grazie alla vittoria per 2-1 contro il Ghana, ottenuta nell'ultima partita del gruppo L, disputata sabato 27 giugno a Filadelfia. La Croazia è passata in vantaggio al 31esimo minuto con un gol di Petar Sucic, ma il Ghana ha pareggiato al 37esimo minuto grazie a Derek Lacassen. Il gol decisivo, che ha regalato alla Croazia la vittoria ed il secondo posto nel girone, è stato segnato da Nikola Vlašić all'83esimo minuto con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Luka Modric. Agli ottavi di finale, la Croazia affronterà il Portogallo in una sfida molto impegnativa. La partita si giocherà nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, con calcio d'inizio all'1, ora croata, allo stadio di Toronto. In palio ci sarà l'accesso ai quarti di finale del campionato del mondo. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione accordataci. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in ascolto dei programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto in Croazia per domani, prevalentemente soleggiato, con occasionali nuvole moderate. Da mezzogiorno, con qualche nuvolosità, localmente rovesci con temporali, soprattutto ad est. vento con rovesci a tratti forte. Sull'Adriatico, di notte dal mattino, bora moderata in alcune zone, poi vento da nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima mattutina tra i 17 e i 22 gradi, sull'Adriatico invece tra i 24 e i 29 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista principalmente tra i 34 e i 39 gradi.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento serale col nostro notiziario del mattino in lingua italiana. Oggi, 29 giugno, si celebra la festa dei Santi Pietro e Paolo e sull'isola di Ilovik si svolge la tradizionale Petrova, una delle ricorrenze più importanti dell'anno per la comunità locale. In serata, alle ore 21, si esibirà la band Mazzaclini. Gli organizzatori invitano tutti coloro che si trovano a Lussino e sulle isole limitrofe a partecipare ai festeggiamenti. Domani, martedì 30 giugno, gli amanti della musica potranno assistere al concerto della banda musicale Josip Cashman, intitolato Prova sotto il cielo aperto. Il concerto si terrà nel piazzale di San Giuseppe a Lussin Piccolo, con inizio alle ore 20. Il pubblico potrà trascorrere una piacevole serata tra celebri composizioni musicali nella suggestiva cornice del centro storico. L'ingresso è libero. Sempre domani, martedì 30 giugno, a Cherso si terrà il concerto nell'ambito della 32esima edizione del Festival Orgulje Heferer, nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria. A partire dalle ore 20 si esibiranno l'organista Milkica Radovanovic ed il baritono Berislav Jerković. Da oltre 30 anni il festival valorizza il prezioso patrimonio organistico croato e riunisce musicisti di altissimo livello. Vi invitiamo a partecipare numerosi, l'ingresso è gratuito. Mercoledì 1 luglio a Lussin Grande si terrà la 34esima giornata del Delfino, una delle manifestazioni educative ed ambientali più conosciute delle isole croate. L'evento è organizzato dall'Istituto Blue World, che da decenni si occupa della ricerca e della tutela dei delfini comuni e della conservazione del mare Adriatico. Durante tutta la giornata saranno proposte attività educative, laboratori ed iniziative per bambini, famiglie ed adulti, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela dell'ambiente marino. Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente attivato l'imbarco prioritario per i residenti delle isole del porto di Merag, sulla linea del traghetto Valmiska-Merag. La priorità sarà riservata ai veicoli dei residenti delle isole e dai piccoli veicoli commerciali delle aziende, comportata fino a 3,5 tonnellate. L'imbarco prioritario sarà valido per la partenza delle ore 8:30 da Merag e per quella delle 18:15 da Valmiska. Il progetto pilota resterà in vigore fino al 15 settembre. Per usufruire del servizio è necessario presentarsi al porto almeno 20 minuti prima della partenza, essere in possesso del biglietto o della carta Iadrolinea to go e mostrare la tessera d'identità per gli isolani. Sempre il 1 luglio si svolgerà anche il primo incontro online del ciclo Iceland Youth Talks, dal titolo Una mobilità a misura di giovani. L'iniziativa è organizzata da Pocre Totoka e LAG 5 ed è rivolta ai giovani tra i 15 e i 30 anni. L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom dalle ore 10:30 alle ore 12 e sarà dedicato ai collegamenti di trasporto tra le isole croate, alle difficoltà che i giovani affrontano quotidianamente e alle possibili soluzioni per migliorare la mobilità. A Lussin Piccolo è stata inaugurata la mostra dei lavori artistici realizzati nell'ambito di un laboratorio educativo per bambini, organizzato congiuntivamente dalla Piccola Accademia d'Arte Vivoda e dall'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini. Grazie a questo ciclo di laboratori, gli alunni delle scuole elementari di Lussino hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alla storia dell'arte, scoprendo la vita e le opere di alcuni dei più celebri pittori del mondo. La mostra è aperta a tutti i visitatori, ai residenti e ai turisti che desiderano sostenere l'impegno, il talento e la creatività dei giovani artisti di Lussin Piccolo. Con l'inizio di luglio torna a Lussin Piccolo l'amato programma culturale estivo Toc Toc Toc, che nei mesi di luglio e agosto offrirà spettacoli teatrali, laboratori creativi e contenuti cinematografici dedicati ai bambini, alle famiglie e a tutti gli amanti della cultura. Il programma è organizzato dalla Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussimpiccolo, in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo, con l'obiettivo di offrire anche quest'estate contenuti culturali di qualità, gratuiti ed accessibili sia ai residenti che agli ospiti dell'isola. Il programma si aprirà mercoledì 1 luglio alle ore 21 con lo spettacolo croato Raccontami una storia, Il lupo ed i sette capretti. Giovedì 2 luglio alle ore 21 il Teatro Poco Loco presenterà un secondo spettacolo croato, Il nonno e la rapa più grande dell'universo, rivolto dai bambini dai 3 anni in su, mentre il 3 luglio sarà raccontata la storia in italiano dei tre porcellini, sempre alle ore 21. L'ingresso agli spettacoli, così come a tutte le iniziative del programma O Toc Toc Toc, sono gratuiti. Gli organizzatori invitano residenti e ospiti dell'isola a trascorrere le serate estive all'insegna del teatro, delle storie e della convivialità. La nazionale di calcio croata si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta del campionato del mondo grazie alla vittoria per 2-1 contro il Ghana, ottenuta nell'ultima partita del gruppo L disputata sabato 27 giugno a Filadelfia. Agli ottavi di finale la Croazia affronterà il Portogallo in una nuova sfida molto impegnativa. La partita si giocherà nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio con calcio d'inizio all'1 ora croata allo stadio di Toronto. In palio ci sarà l'accesso ai quarti di finale del campionato del mondo.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto in Croazia per domani, prevalentemente soleggiato, con occasionali nuvole moderate. Da mezzogiorno, con qualche nuvolosità, localmente rovesci con temporali, soprattutto ad est. Vento con rovesci a tratti forte. Sull'Adriatico, di notte dal mattino, bora moderata in alcune zone, poi vento da nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima mattutina tra i 17 e i 22 gradi, sull'Adriatico invece tra i 24 e i 29 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista principalmente tra i 34 e i 39 gradi. Gentili ascoltatori, vi auguriamo una piacevole serata in compagnia di Radio Lussino.
0: E il notiziario.